sulle scale qualcuno guardò i suoi strani vestiti, appoggiò le spalle alla porta dicendo con

mano il caffè e non mi sorprese. Accettai il breve sorriso nel viso di una che non resta. Se puoi, mi disse, se puoi.